0: Carina.
1: Mi piace la tua bella chioma Brina. Bruna?
0: Carina.
1: Ah, mi piace pure tua cugina.
0: Carina.
1: Oh, se qualche cosa si combina.
0: Carina.
1: No, non voglio dirti più. Ciao, ciao, bambina.

dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casinò? No, io vado al casinò a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere, tu mi fai morire a me, tu mi fai morire a me, tu mi

tu si peggi rififi. Tu in galera vai a farmino. Sotto falto roca pelle da nascondo, sto che bella, sto che insiste con me. Stai accorta polizia, si te pesca mezza via, non può fare guapparia, tu in galera vai a farmino.

Nu-și para, nu-și para. Bette madre, picciu, tiella, ma perché tu un guaia. Un vai, un vieno, rivolvere a tuo tiene. Ma fiusa, ma fiusa, ma fiusa. Tutti i giorni io caffè, tutti notto tabarè. Con vestite gabbardine, con una torre brillantina che si spanna attorno a te. Chi schiosisca la costura, picciu, ti metta sicura. Si te piglia nervatura, chissà come va a farni.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizia te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cor mio sospira e fa.

sospire e fa: sei una bontà, non ho vedo co barbiere, non sapone, guarda te, mentre clienta co passeggio zombe e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto originata, sospira e fa:

0: passeggia zomba e dice: ma chi è tu? Quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Se una pupata è tutto vicinato, sospira e fa:
1: ah,
0: sei una bontà,
1: ah,
0: sei una bontà,
1: ah,
0: sei una bontà,
1: ah,
0: sei una bontà.